0: विद्दू and when is it thing everything is have done then how that
1: sve je prikazano.
0: Ta ta ta ga di di da di nam tak
1: Shiva ko kleš
0: da ga di gri blag di da ga